0: husband ama no kula.
1: Kuri sualo ko ba? Handa ane tu nito.
0: Nung hadange bahuri mami asto kaku to. Eka maku furata ma aham varni mai halo do. Fishu mer neti fishi. Salama ko, miss fishu misto.